0: amico.
1: Ma farà che non farlo?
0: Forse ne siamo in la bove da Pietro.